0101, Gabriele Savioli in diretta dai microfoni di Radio Città Fujiko 103.100 FM. Venerdì 14 agosto, siamo in diretta anche oggi, pronti per una nuova puntata. E una puntata preparata per sentirci insieme. Novità discografiche, anticipazioni, qualche ristampa di tutte, di ovviamente le ristampe di materiale del tempo andato e le novità, le anticipazioni di artisti comunque già pienamente affermati, gente che diciamo ha anche fatto la storia della musica pop e non solo degli ultimi anni. Però vorrei iniziare la puntata con una dedica ad un amico scomparso ieri, scomparso tragicamente ieri, mio amico Marco, amico di tantissime persone anche qua a Fujiko e ospite diverse volte alle mie trasmissioni Pop Tones, grandissimo amante della musica, un ragazzo che conosco da quando appunto da più di 30 anni, da 35 anni, gusti musicali un po' divergenti fra me e lui, però avevamo sempre, scherzavamo anche su quello che lui ascoltava e su quello che ascoltavo io, trovavamo spessissimo dei punti in comune, ci siamo visti 10.000 concerti insieme e adesso stasera il pensiero inevitabilmente va a lui, quindi appunto mi sembra doverosa una dedica a Marco e lo faccio con quello che credo sia il primo concerto visto insieme. Lui mi invitò nel lontano 1992 a vedere questo gruppo di cui lo andava giù di testa, i Pennywise, gruppo di Hermosa Beach californiani. Non ho mai avuto un gran stimolo ad approfondire questo tipo di genere musicale, io però ho cercato di introdurlo all'hardcore diciamo del decennio precedente e niente, ci venivamo incontro e siamo andati, sì, credo proprio che sia il primo concerto visto insieme, credo che lui non avesse neanche 20 anni, tra parentesi, era proprio l'inizio di ottobre o fine settembre del 92 allo Scintilla di Modena e quindi niente, dedico questo inizio di trasmissione a Marco e con il brano omonimo che è contenuto nell'album omonimo dei Pennywise del 1992. Ciao Marco, ovunque tu sia.

Pennywise dedicati a Marco, e ora iniziamo con la puntata, che comunque verteva su atmosfere, diciamo, dolci e calme, quindi una sorta di austerità e tristezza che permea inevitabilmente, ma è anche in maniera involontaria, questa puntata del 14 agosto. Volevo proporre

pensate alla combinazione, volevo proporre questo disco dei Prisoners, che come voi ben sapete è la mia band preferita in assoluto, e hanno fatto uscire questo doppio 45 giri ormai a febbraio di quest'anno, in occasione appunto del triplo concerto a Margate nel Kent dello stesso periodo. In una puntata di gennaio ci eravamo sentiti già un pezzo anticipatorio, Autumn Skies, e poi tante vicissitudini per cercare di venire appunto in possesso di questo doppio singolo, e niente, finalmente adesso siamo arrivati ad avere questo doppio 45 giri in mano, con copertina che ricorda anzi copiata da Live, The Who Live at Leeds, ma questo non ci interessa. La cosa incredibile è che il pezzo che vorrei proporre e che avrei già deciso di proporre si intitola, è un pezzo molto molto molto triste, molto dark, e addirittura si intitola As One Life Ends, quindi quando una vita finisce, quindi non c'è cosa che più si avvicini alle atmosfere di queste giornate tristi. E intanto ce lo sentiamo, The Prison.

E questi erano i Prisoners con il loro brano As One Life Ends, side B del doppio singolo intitolato For Your Ears Only. Proseguiamo con gli Alalaz, in procinto di far uscire il loro sesto album, Sirenas, una sorta di concept strumentale sulla vita del mare. Però non basato su atmosfere West Coast, surf o psichedeliche, bensì con un forte utilizzo del synth che fa fluttuare tutto il lavoro su orizzonti, diciamo, più mitteleuropei. Fra i diversi brani già usciti come presentazione dell'album, opterei per questo Part Conception.

alla LAS, che hanno suonato anche recentemente a fine giugno in Italia al Festival Beat di Cremona, e noi cerchiamo di mantenere queste atmosfere tardo estive con un altro brano tratto da 388, l'ultimo lavoro dei Coral, mia ossessione personale, lo ammetto. Il brano che vi apprestate ad ascoltare è la seconda traccia, si intitola Ride That Train.

0: Altro album in uscita, quello che sembra essere in assoluto l'ultimo album per Kevin Rowland e i suoi Dexys Midnight Runners, quindi abbandona, diciamo, il moniker assottigliato di Dexys e torna a quello originale, Dexys Midnight Runners, il buon Kevin. Si intitola Love, e mentre il precedente di 2 o 3 anni fa, The Feminine Divine, diciamo, si concentrava sulla figura di Kevin stesso, quindi lui ci teneva ad esprimere questa pace interiore che aveva finalmente raggiunto, e anche metteva a nudo metaforicamente i suoi vizi e anche le sue virtù, questo Love è più una collezione di scene di vita inglese, scene di amici, conoscenti, ma anche di personaggi inventati, immagino. Scene di vita non solo inglese, perché per esempio il singolo anticipatore intitolato My Life in England Part 1 e parla dell'esperienza di Kevin da ragazzino di immigrato irlandese, infatti i suoi genitori erano irlandesi, immigrato a Birmingham, quindi e attendiamo con ansia l'uscita di questo Love, e intanto ci ascoltiamo la già citata My Life in England Part 1 e a seguire You've Got the Love, che sono anche i due brani che apriranno l'album.
1: School kids called me. I went home and told my mom after my first day. I had long arrived from Ireland, the boy Kevin, like generations before Wolverhampton has

uscito da qualche mese è invece Hope and Fury da parte di un altro gigante della musica pop inglese da Southampton, Joe Jackson, anch'esso cantore e boh, menestrello, dai, dell'Inghilterra degli ultimi 50 anni, 40, 45. After All This Time è, sin dal titolo, direi un compendio di quanto specificato proprio ora. Sentiamocela, Joe Jackson.

0: Gabriele Savioli.
1: Yeah. 20:32, siete sempre in diretta all'ascolto di Optons, come dice il jingle. E per non farci mancare niente, vorrei proporre un brano tratto dall'ultimo album, questo appena uscito, di un altro eroe personale da Londra, Robin Hitchcock, che con questo The Confuser direi che ha veramente superato se stesso. Per quel che mi riguarda, il suo miglior album da diverso tempo a questa parte, sì, diretto, immediato, psichedelico quanto basta, un gioiello pop, sì, direi da gustare a piccoli sorsi. Il nostro sorso si intitola The Vanishing Kind e lui è Robin Hitchcock.

prima ristampa della serata per quel che riguarda questa trasmissione, questa puntata di Pop Tones, e direi probabilmente ristampa dell'anno. Uscita a fine luglio, Shake Some Action, nella sua versione che celebra i 50 anni, quindi 50esimo anniversario dall'uscita, 1976. I Flaming Groovies, primi 70, orfani di diversi membri, fra cui il cantante Roy Loney, lasciano San Francisco e si trasferiscono a Londra. Chris Wilson si unisce alla seconda chitarra, alla voce e soprattutto al songwriting. I Flaming Groovies, giunti a Londra, cambiano look, virano il loro suono da un rock and roll influenzato dagli eroi americani dei 50s ad un sound più attinente, diciamo, alla terra in cui si trovano in quel momento. Beatles su tutti. Varie vicissitudini accompagnano appunto i primi anni 70, e poi i ragazzi riescono ad ottenere un contratto con la Sire e ad imporre alla Sire stessa il produttore Dave Edmunds per far uscire un trittico di album molto belli, il primo del quale appunto Shake Some Action è il loro vero capolavoro. È registrato ai Rockfield Studios in Galles, dove tra l'altro a breve verrà anche registrato un altro album clamoroso, vale a dire Living Eyes di Rita Berman, ma questo è un altro discorso. E quindi quest'uscita vede appunto un doppio album con il secondo LP di bonus contenente diversi live e versioni alternative. Quindi io vorrei proporvi inizialmente l'alternative mix di Shake Some Action, la title track, l'immortale inno che dà il titolo all'album, e poi a seguire in sequenza I Can't Hide, quindi Flaming Groovies.

un graditissimo ritorno, ora quello dell'affascinante, dolcissima cantante francese, anch'essa trapiantata a Londra, Fabienne Del Sol. Inizia la carriera come voce dei Bristols, la band capitanata da Liam Watson, tenutario dei famosi Touareg Studios di Hackney. Poi una carriera solista inaugurata nel 2004, che ha finora propiziato 4 album, l'ultimo dei quali Four, uscito nel 2019, tutti per la Damaged Goods. Come per la Damaged Goods è uscito anche questo album, Indigo Red, dopo 7 anni di assenza. Una bella collezione di caramelle psych pop da gustare in totale polleggio, direi. Anche per lei ho scelto 2 brani: il pezzo d'apertura intitolato She Is Gone e poi questa bellissima cover di The Morning After They

Seconda ristampa di questa sera, Wheels on Fire, il terzo album dei Cream, datato 1968. Potete scegliere fra il doppio LP oppure il monumentale box da 5 CD, che però contiene tipo 3 CD, sono 3 live. Il secondo disco invece, come per quello dei Flaming Groovies, contiene un paio di inediti e diverse alternative versions. Io ho scelto per voi quella relativa a As You Said e lo stereo mix, per l'esattezza, The Cream.

ad un'altra ristampa ad opera dei Tokens. I Tokens era un gruppo soprattutto vocale attivo già nei primissimi 60s, autori fra le altre cose del famosissimo The Lion Sleeps Tonight. Poi nei tardi 60s, come tutti, virano verso composizioni un po' più articolate, e nel 68 registrano un album, un concept sull'arco della vita, dalla nascita alla morte, una sorta di SF Sorrow, dei Pretty Things, però registrato prima. La Warner, che aveva sotto contratto la band, rigetta l'idea e il disco rimane nel cassetto fino al 1971, quando venne stampato in pochissime copie, stampata dalla band stessa. Il disco ha il titolo di Intercourse e ora la Ace lo ha ristampato con tutti i crismi, che confezione bellissima, e l'album è un buonissimo concentrato di psichedelia e baroque pop, paragonato direi abbastanza giustamente a Smiley Smile dei Beach Boys, giusto per avere un'idea. Ok, quindi ora direi che possiamo sentirci uno dei brani che compongono questa opera finora praticamente inedita, e si intitola The Bathroom Walls.

Sono le 21.04, siete all'ascolto di Pop Tones, Gabriele Savioli ai microfoni, diverse novità e qualche ristampa. Super novità quella che ci siamo ascoltati dopo la pubblicità, da un altro storico gruppo in procinto di pubblicare il loro, direi, 13° album, nuovo album, da Glasgow, i Teenage Fan Club, band che ormai da diverso tempo ha, si è stabilizzata come quintetto dopo la dipartita di Gerard Love.

sì, degli Zombies. L'anno scorso in stampa del capolavoro Odyssey and Oracle, e ora a giugno la ristampa di Begin Here, il loro primo album datato 1965. Due brani anche da questo gioiellino, entrambi targati Argent, il super classico She's Not There, e da seguire I Remember When I Loved Her.

Altro monumento della psichedelia inglese degli ultimi 40 anni, Nick Salomon in arte The Beaver's Frown, super prolifico e sempre super acido. Il suo nuovo lavoro si intitola The Horrorful Hates, che si apre con questa A Mass of Stress.

chiudiamo con questo sestetto di folk rock intriso di soft psichedelia che si sciolse nel momento in cui uscì il loro unico album solo su CD, sto parlando degli 18th Day of May nel 2006, ristampato poi in pochissime copie dalla Cardinal Fuzz nel 2020, e ora il disco trova una distribuzione diciamo un po' più appropriata ad opera della Circle Tree Records. Qui ci sono anche tutti i demo e brani che non erano inclusi diciamo nel disco originale. Questa Sir Casey Jones era inclusa però perché era proprio la seconda traccia dell'album, dell'album omonimo tra parentesi. Bene, con gli 18th Days of May io vi saluto e vi auguro buona serata, buon Ferragosto, anche se triste. Un altro saluto al caro Marco e noi ci sentiamo la settimana prossima. Ciao.